0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

For you, for you, for me. I run you, I run you. Welcome to In By Night.

Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, o stare fermo a sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

0: Non è più partita e da noi sempre è restata col suo mando italiano. Che mando!
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento, entro il pomeriggio meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Si apre la seconda giornata di Terra Madre Salone del Gusto a Torino, ieri in inaugurazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dato il via alla prima edizione dopo la morte del fondatore. Ieri presente anche il Governatore del Piemonte Alberto Cirio, che ai nostri microfoni racconta lo stand della Regione Piemonte in Piazzetta Reale nel cuore di Torino.
3: Questo è uno stand che vuole essere uno spazio di degustazione dedicato quest'anno appunto al pane, ai nostri panificatori che sono eccellenti, vuol dire legato alle farine. Dall'altra parte è uno spazio espositivo che ci dà la possibilità di ospitare, come sta avvenendo in questo momento, e presentare i più grandi eventi che si svolgono non solo in Piemonte ma legati al cibo. E poi abbiamo uno spazio, il bosco che è il luogo della biodiversità, il luogo della scienza, della ricerca, della cultura, si parla di api, si parla di tutto ciò che è diverso e che è bene che rimanga diverso proprio per garantire la bellezza della natura che ci circonda.
2: Il caso di Baldissero d'Alba, la telefonata di Mollo al 112 dopo gli spari. Ho avuto paura, mi sono difeso, non voleva uccidere nessuno, dice l'avvocato del camionista. Attesa di settimane per i risultati dell'autopsia da incrociare con la perizia balistica e con un nuovo sopralluogo della cascina. Resta in carcere il reo confesso della violenza sessuale del 12enne al Parco dell'Arrivore, fermo convalidato dalla giudice per le indagini preliminari. Intanto proseguono le indagini, accertamenti sulla giustizia fai da te. L'uomo si trova già nel penitenziario torinese da lunedì, dopo essere stato individuato dalla squadra mobile. In chiusura il meteo, il cielo per lo più nuvoloso in Piemonte, al mattino debole piovigine sul settore pedemontano, possibili isolati fenomeni sulle pianure adiacenti, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, al prossimo appuntamento.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88 056. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre, festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al borgo medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso dalle ore 15. A Venaus, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese, alle ore 17, in borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le

0: 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo, sabato 26 settembre in Via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20:30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 9349 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 25 settembre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, l'amore e la morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, l'amore e la morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro, Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Pasta del mobile!
6: Geniale, vero?

0: Sono le 6:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del Comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Pianezza e Bruere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi in fascia oraria 7.15 per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 129 in corrispondenza del comune di Saluzzo. Questo breve appuntamento termina qui, ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
1: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
2: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
1: Gli esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: "Vinceremo, non abbiamo altra scelta". Ricorda il massacro del 7 ottobre, definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e i coloni violenti solo dei giovani teppisti.
2: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
1: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario di inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid.
9: Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed è venerdì, ragazzi, dai che chiudiamo il cerchio di questa settimana, ci siamo quasi alle porte ormai, un weekend, tra altre cose un bel weekend soleggiato con tanti eventi, e allora il collage inizia, prendiamo insieme questo primo caffè macchiato collage con tanta musica, quella di Radio Dora. E ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 3518 51 66 33 il numero WhatsApp, potete inviare il vostro messaggio, il vostro vocale come preferite, proprio per chiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare. Allora, Sonia Carella con voi per le prossime 4 ore, andiamo avanti fino a pranzo, fino a mezzogiorno.

Abbiamo detto che oggi è venerdì 25 settembre, allora facciamo un bel viaggio nel tempo, andiamo a scoprire cosa accadeva oggi tantissimo tempo fa. Ad esempio era il 1493, era proprio il 25 settembre del 1943, il giorno in cui Cristoforo Colombo salpa da Cadice in Spagna con 17 navi e 1200 uomini di equipaggio per il suo secondo viaggio verso l'ovest. E poi ancora, data proprio piena, cent'anni, un secolo fa, quindi immagino i festeggiamenti all'interno di questa azienda in questa giornata. Bene, nel 1926 l'azienda automobilistica statunitense Ford, per voce proprio del suo fondatore Henry Ford, annuncia che i turni lavorativi saranno poi organizzati in 8 ore quotidiane per poi 5 giorni lavorativi, in un totale poi di 40 ore lavorative settimanali. E ancora andiamo avanti nel tempo, oggi si sposava l'attrice Audrey Hepburn. Tra altre cose, ragazzi miei, oggi sì, cioè no, vabbè, poi ne parliamo dopo. Comunque abbiamo un matrimonio anche da festeggiare, quindi continuate a seguirci. E poi ancora, era il 1972, con un referendum i cittadini norvegesi bocciano proprio l'adesione alla comunità economica europea. E ancora andiamo avanti un po' nel tempo, pensate, perché a volte basta rispondere ad un annuncio per fare la storia. Era il 1976, un annuncio pubblicato da Montempol, da Larry Muller, e riscuote proprio l'interesse di Bono, David, Dick e Adam. Insomma, loro creano quindi questo gruppo, rispondono a questo annuncio, alla richiesta di formare una band rock. Così si crea quello che diventerà il famoso gruppo pop rock degli U2, 50 anni, oggi anche lì festeggiamenti a manetta. E poi andiamo avanti, vediamo se c'è qualcosina ancora da ricordare. Beh, allora era il 2018, questo più recente, l'azienda di moda che fa capo allo stilista statunitense Michael Kors acquisisce il marchio italiano Versace, fondato nel 78 dallo stilista Gianni Versace. L'operazione è valutata finanziariamente 2,1 miliardo di dollari. 8 anni fa questo. Va bene, allora tanti cari auguri a voi, se oggi è il vostro compleanno sappiate che siete nati ad esempio lo stesso giorno del pittore Filippo Carcano. Lui 1840, poi mancato nel 1914, ma ancora ad esempio dobbiamo fare gli auguri per i suoi 82 anni a Michael Douglas, attore 2 volte premio Oscar, Wall Street, La guerra dei Roses, Basic Instinct. E poi ancora 77 anni oggi per Pedro Almodovar, il regista 2 volte premio Oscar, tanti auguri anche a lui. E poi nel mondo della musica italiana abbiamo Zucchero con i suoi 71 anni, auguri Zucchero, poi ci sentiamo una tua bella canzone. 58 per Will Smith, anche lui attore, insomma rapper e quant'altro, quindi tanti auguri anche a Will. Ci ascoltiamo Zucchero con Spirito nel buio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

E siamo arrivati al momento del nostro oroscopo, pronti a scoprire i primi sei segni di oggi. Ariete, venerdì da dominatori assoluti. Sbaragliate la concorrenza al lavoro incassando complimenti. Il vostro fascino magnetico farà strage di cuore durante la serata di oggi. Toro, grande grinta che vi fa recuperare il tempo perso in ufficio. Organizzate una cenetta romantica per stupire il partner, godendovi le ore di pure magia insieme a lei. Gemelli, un pettegolezzo maligno vi fa saltare i nervi rovinando la mattinata. Evitate di fare piazzate in pubblico, meglio staccare lo smartphone e bloccare subito gli acquisti. Cancro, stanchezza clamorosa vi rende lenti e disorganizzati. Un banale contrattempo domestico vi fa perdere la solita pazienza. Riposate. Restate a casa ed evitate ogni inutile spesa. Leone, riprendete saldamente in mano le redini del vostro destino professionale, incassando grandi successi. La serata promette incontri davvero bollenti. Sarete protagonisti assoluti per tutta la notte. Vergine, dimenticate una scadenza cruciale, scatenando le ire del vostro superiore aziendale. Prendetevi le vostre colpe senza inventare scuse improbabili. I primi sei segni e adesso una breve pausa musicale, torniamo subito dopo con l'oroscopo.

0: il nostro oroscopo con gli ultimi sei segni. Bilancia, un venerdì davvero pesantissimo. Il frigorifero si guasta oppure la macchina vi lascia a piedi oggi. Non fate le vittime, rimboccatevi le maniche. Scorpione, un collega fa il furbo rubandovi un'idea assolutamente geniale. Siete neri della rabbia, evitate scenate inutili, sfogatevi correndo nel parco e rinunciate allo shopping. Sagittario, carica esplosiva che contagia tutto il vostro ambiente di lavoro, portando brillanti intuizioni, ricevete notizie ottime sul fronte economico ed organizzate una gita fuori porta. Capricorno, una scivolata diplomatica con un cliente storico vi mette in grossa difficoltà, mettete da parte la vostra proverbiale testardaggine, scusatevi subito. Acquario, risolvete un rompicapo aziendale in pochissimi minuti, sbalordendo tutti i presenti. Serata super creativa, connessione mentale perfetta con il partner e una grandissima allegria condivisa. Pesci, la vostra fortuna esplode garantendo un'entrata extra davvero sostanziosa, atmosfera amorosa super dolce e passionale. Preparatevi a vivere ore totalmente indimenticabili con chi amate. Questi gli ultimi segni, continuiamo con la musica.
1: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Sono le 8 e 37 minuti. Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Si apre la seconda giornata di Terra Madre Salone del Gusto a Torino, ieri in inaugurazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dato il via alla prima edizione dopo la morte del fondatore. Ieri presente anche il Governatore del Piemonte Alberto Cirio, che ai nostri microfoni racconta lo stand della Regione Piemonte in Piazzetta Reale nel cuore di Torino.
1: Questo è uno stand che vuole essere uno spazio di degustazione dedicato quest'anno appunto al pane, ai nostri panificatori che sono eccellenti, vuol dire legato alle farine. Dall'altra parte è uno spazio espositivo che ci dà la possibilità di ospitare, come sta avvenendo in questo momento, e presentare i più grandi eventi che si svolgono non solo in Piemonte ma legati al cibo. E poi abbiamo uno spazio, il bosco che è il luogo della biodiversità, il luogo della scienza, della ricerca, della cultura, si parla di api, si parla di tutto ciò che è diverso e che è bene che rimanga diverso proprio per garantire la bellezza della natura che ci circonda.
0: Il caso di Baldissero d'Alba, la telefonata di Mollo al 112 dopo gli spari. Ho avuto paura, mi sono difeso, non voleva uccidere nessuno, dice l'avvocato del camionista. Attesa di settimane per i risultati dell'autopsia da incrociare con la perizia balistica e con un nuovo sopralluogo della cascina. Resta in carcere il reo confesso della violenza sessuale del 12enne al Parco dell'Arrivore, fermo convalidato dalla giudice per le indagini preliminari. Intanto proseguono le indagini, accertamenti sulla giustizia fai da te. L'uomo si trova già nel penitenziario torinese da lunedì, dopo essere stato individuato dalla squadra mobile. In chiusura il meteo, il cielo per lo più nuvoloso in Piemonte, al mattino debole piovigine sul settore pedemontano, possibili isolati fenomeni sulle pianure adiacenti, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, al prossimo appuntamento.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
5: Abbiamo con noi già Johnny, che ci ha mandato un vocale intanto che si recava al lavoro, ce l'ascoltiamo. Buongiorno Johnny.

Dice, beh, azzeccatissima questa scelta, ma non avevo dubbio, non avevo dubbi proprio a riguardo, vero Johnny? D'altronde mamma Collage vi conosce tutti quanti. Allora, siamo arrivati al momento, ma non è un momento, sì, potrebbe essere anche un momento svago barra epico, così, perché ci piace un sacco magari in questo momento mettere qualcosa che ci faccia anche un po' cantare. Siete pronti? Anche un po' saltare con questa prima canzone dei Dandy Warhol, Bohemian Like You, e poi a seguire altri tre brani super epici. Momento epico!

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%, norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Dem Schlein.
1: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
2: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
1: Alla Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
2: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
1: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
3: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura. Però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No, ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

E ci siamo, arrivati alle 9, ragazzi miei, vi vedo belli svegli, il che mi fa un sacco piacere. Allora ricordiamo subito i contatti del collage di Radio Dora: 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare e chiederci la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, oppure abbiamo il numero WhatsApp, il 351 851 66 33, questo numero utile per inviare anche solo un messaggio di testo piuttosto che una bella nota vocale, così mentre magari siete fermi un secondo ora che parte ne approfittate appunto per richiedere una bella canzone, per salutarci, per farci sapere che ci state ascoltando, così come anche Claudietto insomma ci manda i suoi saluti, anche Davide tra le altre cose. Davide appunto ci scrive: ciao Sonia, come stai? Spero bene, è possibile ascoltare Roadhouse Blues dei Doors? Grazie mille, buona giornata e buon lavoro, grazie. E poi dice che è una bellissima voce e starebbe ore ad ascoltarmi, ma grazie, guarda, veramente Davide è super gentile, salutiamolo appunto da Ponte Pietra di Giaveno e ci ascoltiamo appunto i Doors, Roadhouse Blues, stamattina si ascolta bella musica, sempre.

Oh yeah, bella. Allora c'è anche Claudietto che ci saluta, come vi dicevo, buongiorno Miss Sogna DJ, buona giornata. Dice ok, fai te. Dice, ma Claudio, che facciamo? Ce l'ascoltiamo qualcosa da Sulemani? E dai, che ce la facciamo. Robert Mai per Claudio.

0: giorno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra Borgodale e Santhià verso Milano. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
5: Oh.
4: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E c'è anche il nostro amico Walter, buongiorno a te carissimo, ci dà il suo buon venerdì, ecco, con lui dice con l'augurio che il nuovo giorno porti serenità e tante cose belle a tutti. Ma che bel pensiero, sicuramente sarà così dopo questo tuo messaggio. E buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Marcella Bella con Pelle Diamante. Grazie cari saluti, una buona giornata, ciao. Devo dire che questa canzone, quando Marcella appunto l'ha presentata sul palcoscenico di Sanremo, non ha raccolto proprio tantissime adesioni, nel senso, cioè non ha preso tanti voti, però dopo Sanremo effettivamente è piaciuta, l'ho sentita anche molto in giro, noi l'abbiamo fatta suonare qua sulla nostra radio grazie anche alle vostre richieste, quindi Valterino ce l'ascoltiamo, Pelle Diamante per te.

0: insomma, diciamo che effettivamente osservando i quadri di Goya un po' ci si va in paranoia. Però non solo, insomma, sono belli, dai, insomma, vabbè. Non a caso si è ispirato proprio Fabri Fibra ad un quadro di Goya. Allora, abbiamo la mano. Ciao Sonia DJ. Sono in ascolto da inizio programma. Vorrei ascoltare Mina con Parole Parole. Questa c'è sicuro? Beh, sì, per forza, ce l'ascoltiamo, un grande classico qua per te. Ciao Manu. Grazie per la richiesta.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Alta pressione e condizioni soleggiate, ma contemporanea infiltrazione di aria più fresca e umida da est e nuvolosità a bassa quota. Un nuovo impulso da est interesserà la regione nella prima parte di oggi, ma con scarsi fenomeni. Per il resto continueranno a prevalere condizioni anticicloniche, in gran parte soleggiate fino al fine settimana. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo tra la notte e il mattino, nuvolosità in aumento su pianure, colline e primi tratti vallivi del Cuneese, Torinese, Bellese, Valsesia e Ossola. Ampie schiarite con lievi velature su alte valli cunesi e torinesi, sull'interno della Valle d'Aosta, sull'Alta Valsesia e sull'Alta Ossola. Al mattino parziali aperture soprattutto tra Astigiano e Alessandrino. Nel pomeriggio tendenza schiarite a partire dai settori orientali, più estese tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e pianura novarese, con passaggio a condizioni più soleggiate anche altrove. Addensamenti più persistenti sul Cuneese, Torinese, Bellese, Valsesia e zona del Lago Maggiore, soprattutto sui settori prealpini, mentre resteranno ampie schiarite sulle alte valli torinesi e sull'interno della Valle d'Aosta. Precipitazioni al mattino, locali piovaschi tra Bellese, Valsesia, Basso Lago Maggiore, Cuneese e Pinerolese, soprattutto sulle zone pedemontane e prealpine. Temperature minime in lievamento tra gli 11 e 14 gradi, massime in calo tra i 16 e 20 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte soleggiato, ma al mattino con nuvolosità su pianure e primi tratti vallivi del Cuneese e Torinese e tra Bellese, Novarese, Valsesia e Verbano. Nel corso della mattinata nuvolosità in diradamento con passaggio a condizioni soleggiate anche su queste zone. In giornata resteranno addensamenti sui settori montani piemontesi, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo tra i 9 e i 13 gradi, massime in lieve aumento tra i 18 e i 22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, salvo addensamenti al primo mattino sulle pianure e in giornata sui pendii montani piemontesi, tendenza a velature nel corso della giornata, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo tra i 9 e i 13 gradi, massime in lieve aumento tra i 19 e i 23 gradi.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Damiano David e Dove Cameron si sono sposati. Era uscita una data del 25, in realtà poi il matrimonio è stato il 24, ma sapete che loro volevano insomma molta riservatezza a riguardo, quindi evidentemente hanno fatto in modo che insomma questa fuga di notizie, di informazioni riguardo la cerimonia, ecco, arrivasse magari anche un po' in modo così incompleta sicuramente, ma anche un po' deviante. E allora, sposati nel comune di Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia, questa cerimonia civile proprio officiata dal sindaco Silvio Franceschelli, tra altre cose lui super contento di aver fatto questo matrimonio ovviamente, e, al comune, sulla piazza centrale di Piazza Garibaldi, la piazza centrale del comune. E tra le altre cose c'è stato prima un momento così un po' di aperitivo con Brunello, perché davanti al comune c'è questa enoteca, quindi loro si sono messi lì e quattro guardie del corpo, cose, perché poi effettivamente, cioè, secondo me un goccio di Brunello, qualsiasi altro vino probabilmente può servire prima di andare a dire prima di andare a dire il fatidico sì e sposarsi e restare insieme una vita intera. Secondo me aiuta anche un po' così a smorzare probabilmente le emozioni del caso. Sta di fatto che sia Damiano che Dove sono poi entrati appunto con poche persone all'interno della cerimonia, tipo 20 persone, roba del genere, ma anche perché cosa fai? Scusami, cioè il comune è quello, non è che puoi dire la sala del sindaco, la sala consigliare, cioè quella, insomma. Vabbè, sta di fatto che poi ovviamente in quell'occasione non c'erano gli altri componenti dei Maneskin, quali Vittoria, Thomas ed Ethan, però la loro presenza è stata data per certa a questo grande party post matrimonio al Castiglion del Bosco insieme ad altri 200 invitati. Poi altre voci dicono che in realtà il matrimonio durerà per 3 giorni, quindi ieri, oggi e ancora domani, cosa abbastanza tipica, devo dire, anche dei matrimoni italiani, no? Fare queste feste a più riprese, no? Questi festeggiamenti che diventano proprio degli eventi pazzeschi. E quindi chissà effettivamente se è vero. Allora, già subito, se notate, se avete avuto modo di vedere qualche immagine su web, la prima cosa che salta all'occhio è l'abito di Dove. Hanno detto che si sarebbe vestita con un abito Valentino, bene, però è un abito taglio maschile, tra virgolette maschile, nel senso, cioè, non è il classico abito da sposa, pizzo non pizzo raso, cioè c'è la pasticcia, velo e quant'altro. Lei ha scelto un tailleur tutto bianco, bellissimo, super elegante, per carità, con questa cintura così un po' adesso non so che materiale sia, se sia raso, seta, non me ne intendo, non faccio la stilista nella vita, però è un materiale lucido, sicuramente molto pregiato. Questa camicetta trasparente, traslucida, con diciamo impreziosità, tipo una piccola cravattina, però sempre in tessuto molto leggero, anche perché, ragazzi miei, cioè, è un caldo bestia qui, figurati poi lì, no? E quindi lei insomma super elegante, super abbinata anche con lui, anche lui in tailleur bianco, però doppio petto. Lui un po' un bianco un pochino più sul panna, devo dire, entrambi super eleganti. Lei per l'occasione si presenta con i suoi capelli lunghissimi ma bruni, molto scuri, esattamente del colore dei capelli di suo marito, perché normalmente l'abbiamo vista poi ultimamente bionda, biondissima, poi un po' picchino castana, e poi adesso è tornata veramente brunissima.

Ok, dai, allora tanti auguri a questi sposi super famosi in tutto il mondo, tanta felicità a loro, però diciamo che si sono sempre mostrati molto affiatati, quindi siamo molto contenti di vederli felici in questi piccoli scatti, non tanti perché ripeto, però...

E sono tornati, eccoli, i Calabrisi. Dice: ciao, sono tornati i Calabrisi, volevamo chiedere gli 883 con un Deca. Puoi augurare buon lavoro, un buon lavoro Michelangelo da parte di Fabio, grazie. Buon lavoro Michelangelo, Fabio ti sta pensando, non so cosa ti aspetta oggi, cosa ti può aspettare oggi al lavoro, perché evidentemente insomma dovrai farti il mazzo probabilmente, Fabio, no, Michelangelo. Va bene, dai, allora cari Calabrisi, grazie ovviamente di cuore per la vostra richiesta e i vostri saluti. Ci ascoltiamo gli 883 con un Deca, che vedi come torna di moda ultimamente, la sentiamo particolarmente questa canzone.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
2: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
1: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft e Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. Effettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Ed eccoci qua a Family di Radio Dora, 10 e 11 minuti. Allora, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, perché è affezionatissimo al collage e non si è sintonizzato prima perché non sapeva che abbiamo iniziato alle 8, buongiorno Family, buongiorno Piemonte, eccoci qui. Beh, in realtà stiamo già trasmettendo da due ore mettiamo bella musica, mettiamo anche le vostre richieste. Ricordiamo allora i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare. Poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Potete inviare il vostro messaggio oppure un bel vocale, così che possiamo sentire anche la vostra voce. Vi ricordo anche che potete ascoltarci in streaming andando sul sito radiodora.it, cliccando a Radio Dora Live. Potete lasciarci in loop H24 se volete, oppure potete ascoltarci in FM, ovviamente sul Piemonte occidentale, poi su tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, e ancora attraverso l'applicazione di Radio Dora, che è veramente uno strumento comodissimo, così che possiate anche portarci in tasca ovunque voi andiate per non rinunciare mai alla nostra musica e alla nostra compagnia. Bene, allora continuiamo. Sonia Carella con voi ancora per due ore. Abbiamo Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso. Già senso solo, senza

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora insieme per un altro appuntamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico al momento scorre in modo regolare lungo le strade della regione. In questo appuntamento vi ricordiamo che dal 15 settembre sono attive le misure antismog strutturali previste per il Piemonte. Tutti i dettagli sulle limitazioni di circolazione sono consultabili sul nostro sito Muoversi in Piemonte o sul sito della Regione Piemonte di ARPA Piemonte. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
4: E abbiamo Matteo, eccolo qua, che arriva anche lui con il suo messaggio. Buongiorno.
5: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima.
4: Ciao.
5: Artista, spero tutto bene questa mattina. Sì. Se possibile mi piacerebbe ascoltare degli Strambellas, la canzone Spirits. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao.
4: Ok, ottima scelta caro Matteo, in questa mattinata, in questo venerdì 25 di settembre. Allora, vi ricordo anche che poi oggi andrà in onda nel pomeriggio il Drive Time a partire dalle ore 15 proprio con Matteo, e quindi ce li ascoltiamo. Spirits, Strambellas.

0: gente.
1: Allora, mi chiedono di mettere una canzone che piace a me. Anonimo, non devo dire chi me l'ha chiesto. Va bene. Io avevo voglia proprio di ascoltare questa. La conosciamo tutti, eh?

Cinzia carissima, guarda, abbiamo ancora tempo per farla passare, la tua dedica prima di ascoltare le news, e allora arriva anche la tua dedica. Lei mi scrive: ciao Sonia, sono Cinzia, la moglie di Piero, e vorrei dedicare a mio marito, che oggi compie 72 anni, impressioni di settembre della PFM. Grazie e buona giornata. Ottima scelta, una bellissima canzone. Allora auguriamo anche noi ovviamente un buon compleanno a Piero, però la dedica è tutta di tua moglie Cinzia. Sei un uomo fortunato, Piero, vedi?

0: Sono le 10 e 40 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura la cronaca, scontro tra camion all'Alba a Cuneo, morti due autisti, le vittime sono un 60enne e un 33enne, l'incidente in via Roero nei pressi dello stabilimento Michelin. Il caso di Baldissero d'Alba, la telefonata di mollo al 112 dopo gli spari, ho avuto paura, mi sono difeso, non voleva uccidere nessuno, dice l'avvocato del camionista. Attesa di settimane per i risultati dell'autopsia da incrociare con la perizia balistica e con un nuovo sopralluogo alla Cascina. Resta in carcere il reo confesso della violenza sessuale del 12enne al parco dell'Arrivore a Torino, fermo convalidato dalla giudice per le indagini preliminari. Intanto proseguono le indagini e accertamenti sulla giustizia. Fai da te, l'uomo si trova già nel penitenziario torinese da lunedì dopo essere stato individuato dalla squadra mobile. Manifattura piemontese, produzione a più 2,8%, ma le imprese restano prudenti, aumentano fatturato più 2,3% e ordinativi più 2,2%, bene il tessile, legno e alimentare. Nel giorno dell'inaugurazione di Terra Madre, ieri a Torino il Presidente della Repubblica Mattarella, la visita anche all'INOC, l'Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo, nella giornata della ricerca sul cancro, presentata una nuova TAC grazie al sostegno della Fondazione Allegra Agnelli. E in chiusura lo sport, calcio, Juve, il 2 ottobre test con la Cremonese alla Continassa, il club programma un amichevole per i bianconeri di Spalletti. È tutto, grazie per averci ascoltato, a più tardi.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola.

0: ventilazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: E abbiamo Fabio che ci scrive e ha una canzone da dedicare al collega. I Blues Brothers, Every Need Somebody, bella, ci piace un sacco, augurando buon venerdì a Ortiz. Allora Ortiz, questa è per te, da parte di Fabio, ce l'ascoltiamo.

E abbiamo anche la richiesta del nostro amico Rodolfo, eccolo qua, buongiorno caro, vuole ascoltare una canzone di Minghi? Allora andiamo a prenderci un grande classico con La vita mia, un super abbraccio.

0: Sono le 11 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
1: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
2: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata è prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica, Mattarella. «Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli».
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
2: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
1: Economia. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
2: Ed è tutto. A più tardi.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Asta del mobile!
7: Geniale, vero?
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
9: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e Sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e Sconfini, www.studiografio.it.

Slim Jack. E siamo arrivati alle 11:10 minuti, è così che scorre via questa mattina in compagnia del Collage. Sonia Carella con voi. Abbiamo già preso il primo caffè alle 8 insieme, il nostro caffè macchiato Collage, per portarci avanti fino all'ora quasi di pranzo, perché mezzogiorno, dai, è... chi più pranza a mezzogiorno? È difficile. Io avevo il nonno che era puntualissimo alle 12, però è un'altra, totalmente un'altra generazione. Ormai noi abbiamo, come dire, spostato la lancetta almeno di un'ora e mezza, mettiamola così. Va bene, allora, però abbiamo tempo ancora tutta quest'ora per poterci ascoltare qualche bella canzone, anche qualche bella richiesta. 0122 64 04 46 oppure 351 851 66 33.

E abbiamo il nostro amico uomo delle 11, Igor. Eccolo qui oggi anche con una dedica per la Colette. Speriamo che sia in ascolto, sempre indaffarata a fare compre, shopping, cose varie. Buongiorno a te, caro Collage. Anche oggi è nuvoloso, è frescolino, però dura poco. Avete sentito le previsioni del tempo? Pare che appunto questo weekend sia super soleggiato e tornino quelle temperature quasi estive che, non lo so ragazzi, a me non mancano, però effettivamente ognuno poi la vive la stagione un po' come in maniera personale. Quindi allora un saluto alla simpaticissima Sonia, buona trasmissione, un caro saluto alla family. Bene, grazie Igor per il tuo buongiorno autunnale. Tra le altre cose arriva Gianna Nannini.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

Allora, adesso vi racconto la storia di questo ragazzo che ha 16 anni, lui vive in Polonia e ha una memoria autobiografica eccezionale, pensate, superiore a quella di oltre 99,9% della popolazione, e quindi gli scienziati hanno poi descritto il suo caso in uno studio pubblicato sulla rivista Cortex. Per proteggere poi la privacy ovviamente di questo ragazzo, hanno deciso di chiamarlo KCL, che okay, KCL, ok, quindi questo giovane da solo si accorse poi di avere una capacità mnemonica sorprendente, tanto poi da ricordare persino gli eventi risalenti ai primi mesi di vita, e anche ovviamente confermato poi dai genitori, e fu proprio lui a contattare un ricercatore per farsi analizzare. Quindi la storia di KCL ricorda in parte quella di un ragazzo siciliano di 15 anni dotato di un'analoga supermemoria, noto poi per essere il più giovane caso di ipertimesia mai documentato dai ricercatori, sottoposto ai primi test a soli 13 anni dopo la richiesta poi di una consulenza da parte della madre. Questo è il caso invece della Sicilia. No, invece parliamo del ragazzo polacco di 16 anni. Allora, in letteratura scientifica sono note pochissime persone al mondo con questa ipertimesia o memoria autobiografica altamente superiore. C'è una condizione che, spiegato poi proprio dal poliambulatorio Sant'Agostino, è caratterizzata dalla capacità di ricordare con estrema precisione gran parte degli eventi accaduti nella propria esistenza. In parole semplici, un ipertimesiaco è una persona in grado di riportare alla mente minimi dettagli di una specifica data. Per fare un esempio, la domanda: cosa facevi tipo alle 16:20 del 3 aprile del 1900? Insomma, la stragrande maggioranza dei casi saprebbe ovviamente rispondere in caso quella data corrispondesse ad un evento significativo, quale la laurea, il matrimonio, il compleanno, no? Una roba del genere. E invece per queste persone che hanno questa caratteristica, sono ipertimesiaci, d'altro canto potrebbero loro ricordare la perfezione dei dettagli di una qualunque giornata, no? Cosa stava facendo, cosa vedeva fuori dalla finestra, magari cosa aveva mangiato o quale canzone stava passando in quel momento. Cioè è una sorta di, tra virgolette, superpotere sul quale poi i neuroscienziati stanno cercando di fare luce, anche grazie poi allo studio di casi precoci come quello del giovane siciliano e di questo ragazzo appunto soprannominato KCL. E poi a descrivere il caso di questo ragazzo polacco, il primo nel suo paese, è stato un team di ricerca internazionale guidato proprio dagli scienziati del laboratorio di psicologia e neurocognizione dell'università di Grenoble in Francia, che hanno poi collaborato appunto con i colleghi appunto dell'università in Polonia. Anche si è messo in mezzo il Dipartimento di Filosofie, Scienze Sociali dell'Educazione dell'Università di Perugia. Quindi allo studio ovviamente hanno partecipato diversi ricercatori, tra questi il professor Valerio Sant'Angelo dell'Ateneo Umbro, che aveva poi seguito anche il caso del ragazzo siciliano, quindi in questo senso collaborano. E quindi si sono interessati al caso di KCL quando poi, durante un consulto, lui affermò di avere ricordi vividi dei primi mesi, anni di vita, di poter riportare alla mente numerosi dettagli del proprio passato, di recuperare ricordi legati anche agli odori, alle emozioni o ad altri stimoli, e di trascorrere fino a 7 ore al giorno a pensare agli eventi vissuti. C'è un continuo loop, ne parliamo ancora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E arriva la canzone anche del nostro amico Augusto, che ce l'aveva chiesta già un po' di tempo fa. Ci ascoltiamo i Genesis, Follow You, Follow Me.

0: Sono le 11:37.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura la cronaca, scontro tra camion all'Alba a Cuneo, morti due autisti, le vittime sono un 60enne e un 33enne, l'incidente in via Roero nei pressi dello stabilimento Michelin. Il caso di Baldissero d'Alba, la telefonata di mollo al 112 dopo gli spari, ho avuto paura, mi sono difeso, non voleva uccidere nessuno, dice l'avvocato del camionista. Attesa di settimane per i risultati dell'autopsia da incrociare con la perizia balistica e con un nuovo sopralluogo alla Cascina. Resta in carcere il reo confesso della violenza sessuale del 12enne al parco dell'Arrivore a Torino, fermo convalidato dalla giudice per le indagini preliminari. Intanto proseguono le indagini, accertamenti sulla giustizia, fai da te, l'uomo si trova già nel penitenziario torinese da lunedì dopo essere stato individuato dalla squadra mobile. Manifattura piemontese, produzione a più 2,8%, ma le imprese restano prudenti, aumentano fatturato più 2,3% e ordinativi più 2,2%, bene il tessile, legno e alimentare. Nel giorno dell'inaugurazione di Terra Madre, ieri a Torino il Presidente della Repubblica Mattarella, la visita anche all'INOC, l'Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo, nella giornata della ricerca sul cancro, presentata una nuova TAC grazie al sostegno della Fondazione Allegra Agnelli. E in chiusura lo sport, calcio, Juve, il 2 ottobre test con la Cremonese alla Continassa, il club programma un amichevole per i bianconeri di Spalletti. È tutto, grazie per averci ascoltato, a più tardi.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11:30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: E abbiamo anche la richiesta di Davide che ci scrive, vorrebbe ascoltare Serafino di Celentano, quindi la storia di Serafino ci è dedicata a tutti noi, va bene, ce l'ascoltiamo, dai.

Torniamo sul tema appunto di questo ragazzo di 16 anni, scopriamo appunto la sua storia, Kelsey L. Lui mostrava tutti i segni caratteristici di una memoria autobiografica.

grafica altamente superiore, e per questo insomma il professore, il ricercatore Moulin e i colleghi poi hanno sottoposto il ragazzo a svariati test proprio per confermare questa condizione. In quello sulle date pubbliche, cioè ad esempio, ha ottenuto dei risultati superiori al 99,5% rispetto ai soggetti del gruppo di controllo, con esiti analoghi anche nei test sulle date casuali e sugli eventi autobiografici. Quindi Kelsey Hall soddisfaceva tutti i criteri proprio per essere considerato ipertimesiaco. Quindi durante le analisi i ricercatori si sono concentrati soprattutto su questi cosiddetti IAE, ovvero i ricordi autobiografici che emergono spontaneamente senza che sia necessario poi scandagliare la mente per recuperarli. Quindi basta, che so, appunto un profumo, una canzone o anche uno stimolo diverso, insomma, per far riaffiorare a lui questi ricordi. È interessante anche notare che nei test per valutare appunto i pensieri spontanei KCL non ne manifestava più degli altri, né aveva più fantasie o pensieri rivolti poi magari al futuro, ma a differenza degli altri la maggior parte dei suoi pensieri spontanei era proprio legati a ricordi autobiografici, l'87% contro il 39% degli altri partecipanti, ovviamente, quindi cioè voglio dire nettamente superiore in questo senso. E gli scienziati ritengono che l'accessibilità ai propri ricordi personali più che una super memoria sia proprio alla base, no, di questa caratteristica, e che il CL infatti non mostrava una memoria di lavoro migliore nei livelli superiori della memoria di attenzione, concentrazione, intelligenza in generale o altre funzioni cognitive, ma era un vero e proprio campione dei ricordi autobiografici, cioè della sua vita, di quello che aveva vissuto. La differenza sta tutta poi nella facilità con cui questi ricordi del passato tornano poi alla mente, e nei test di interocezione basati poi ad esempio sulla percezione del battito cardiaco e di altri stati interni, Kelsey Hall ha ottenuto punteggi molto elevati, no? Secondo i ricercatori questa ipertimesia è associata in qualche modo alla capacità di cogliere più stimoli nell'ambiente, in grado poi di imprimere ricordi proprio nel nostro tra virgolette hard disk, cioè in sostanza secondo gli esperti è presente un abbassamento della soglia che permette ai ricordi di fissarsi e riaffiorare. Quindi in qualche maniera lui ha questa percezione, no, di tutti gli stimoli esterni maggiore, tanto da poter far riaffiorare i suoi ricordi autobiografici del proprio vissuto.

E siamo arrivati al termine del collage, perché lo sapete che oggi finiamo alle 12, in quanto abbiamo iniziato alle 8, però domani riprendiamo con il solito orario dalle 10 alle 13, sempre in compagnia di Sonia Carella. Io vi auguro una buona giornata, restate con noi, ancora tanta musica ovviamente in onda sulle nostre frequenze. Poi vi ricordo l'appuntamento a luna con la Rispa, la pausa pranzo, e alle 15 inizierà il drive time. A domani family, vi love, ciao!

0: Sono le 12 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, all'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
2: Intanto, dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
3: 2 morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I 2 sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni, un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
4: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
2: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Demmelis Schlein, un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Ormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.
5: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
6: Signora, dipende dal sogno.
5: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
6: Ma facile da usare.
5: Ecco, è un po' classica.
6: Ma moderna.
5: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
6: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
7: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il successo.
1: così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
0: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
1: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347 033 1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre, festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al Borgo Medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso dalle ore 15. A Venaus, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese alle ore 17 in borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, le giornate europee del patrimonio proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo, sabato 26 settembre in Via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 93 49 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 25 settembre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, L'Amore e la Morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, L'Amore e la Morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro con dove? Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Una buona giornata agli ascoltatori. Segnaliamo che il traffico al momento scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. In questo appuntamento vi ricordiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda, fino a giovedì 29 ottobre la strada rimarrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pellissetti. Il Lega Metà Teatro Tavola ritrova il proprio spazio in città da sabato 26 settembre a domenica 4 ottobre, con la 15ª edizione di Play with Food, la scena del cibo. La manifestazione, ideata da Davide Barbato e organizzata da Cuochi Lab, con la direzione artistica di Elisa Bottero e Daniele Pennati, è l'unica rassegna in Italia interamente incentrata sul racconto gastronomico e sulla dimensione comunitaria del pasto. Il sipario si alzerà il 26 settembre alle ore 20 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, con l'opera Food dell'artista austriaco Michael Zandl. La Torino Tattoo Convention torna in una nuova edizione dedicata all'arte del tatuaggio, alla creatività e al talento di artisti italiani e stranieri. La manifestazione riunisce nel capoluogo piemontese circa 300 tatuatori, insieme a contest, musica, spettacoli e appuntamenti sul maxi palco, in un programma pensato per il pubblico degli appassionati e per chi desidera avvicinarsi al mondo del tattoo. L'appuntamento è per il fine settimana 26-27 settembre presso SET Scalo Eventi Torino. La mostra sui 10 anni dello studio museo Felice Casorati a Pavarolo riapre al pubblico domenica 27 settembre. Ingresso è libero la domenica dalle 15 alle 18 fino all'8 novembre. E prosegue inoltre alla Fondazione Mendola di Torino la mostra su Francesco Casorati fino al 10 ottobre. Sabato 26 e domenica 27 settembre presso Contrada Murazzi arriva la terza edizione di Botanical Groove, la rassegna ideata da Orticola del Piemonte. L'esposizione offre un'ampia scelta che varia dalle varietà Easy Care fino ai cactus, alle piante succulente e ai bonsai, con la presenza di tecnici pronti a consigliare la scelta più adatta ad ogni ambiente domestico. La città di Alba, con l'assessorato alla cultura e turismo, ha aderito alle giornate europee del patrimonio che quest'anno avranno come tema proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Sabato 26 settembre alle ore 15, partenza all'ingresso del Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. I partecipanti seguiranno un percorso a tappe nel centro storico di Alba con soste in diverse aree archeologiche. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.

0: Parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
2: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
3: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera, un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
3: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
2: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Ma...

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Alta pressione e condizioni soleggiate, ma contemporanee infiltrazioni di aria più fresca e umida da est e nuvolosità a bassa quota. Un nuovo impulso da est interesserà la regione nella prima parte di oggi, ma con scarsi fenomeni. Per il resto continueranno a prevalere condizioni anticicloniche, in gran parte soleggiate fino al fine settimana. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo tra la notte e il mattino, nuvolosità in aumento su pianure, colline e primi tratti vallivi del Cuneese, Torinese, Bellese, Valsesia e Ossola. Ampie schiarite con lievi velature su alte valli cunesi e torinesi, sull'interno della Valle d'Aosta, sull'Alta Valsesia e sull'Alta Ossola. Al mattino parziali aperture soprattutto tra Astigiano e Alessandrino. Nel pomeriggio tendenza schiarite a partire dai settori orientali, più estese tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e pianura novarese, con passaggio a condizioni più soleggiate anche altrove. Addensamenti più persistenti sul Cuneese, Torinese, Bellese, Valsesia e zona del Lago Maggiore, soprattutto sui settori prealpini, mentre resteranno ampie schiarite sulle alte valli torinesi e sull'interno della Valle d'Aosta. Precipitazioni al mattino, locali piovaschi tra Bellese, Valsesia, Basso Lago Maggiore, Cuneese e Pinerolese, soprattutto sulle zone pedemontane e prealpine. Temperature minime in lievamento tra gli 11 e 14 gradi, massime in calo tra i 16 e 20 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte soleggiato, ma al mattino con nuvolosità su pianure e primi tratti vallivi del Cuneese e Torinese e tra Bellese, Novarese, Valsesia e Verbano. Nel corso della mattinata nuvolosità in diradamento con passaggio a condizioni soleggiate anche su queste zone. In giornata resteranno addensamenti sui settori montani piemontesi, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo tra i 9 e i 13 gradi, massime in lieve aumento tra i 18 e i 22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, salvo addensamenti al primo mattino sulle pianure e in giornata sui pendii montani piemontesi, tendenza a velature nel corso della giornata, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo tra i 9 e i 13 gradi, massime in lieve aumento tra i 19 e i 23 gradi.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val per Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
3: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
3: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare, mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
2: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del Comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Buon pomeriggio cari amici, buon venerdì pomeriggio, inizia il Drive Time, quindi restate con me fino alle ore 18 e per richiedere la vostra canzone preferita potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33.

E questo era Parlare d'amore di Saif, e parliamo proprio di Saif, perché è un viaggio dentro le mura del carcere con l'obiettivo di raccontare quanto l'ascolto della musica in quegli spazi non sia una concessione, bensì un'opportunità. Questo è il tema di Il cielo in una stanza, il documentario girato all'interno della casa di reclusione di Chiavari, siamo in provincia di Genova, proprio con la partecipazione di Saif in dialogo con i detenuti della struttura. Scritto dal giornalista e autore Claudio Cabona e diretto da regista Yuri Della Casa, questo documentario sarà disponibile proprio sul canale YouTube di Saif, che è arrivato secondo all'ultimo Festival di Sanremo, a partire da mercoledì 7 ottobre. Ovviamente impreziosire l'opera, un tributo speciale a Gino Paoli, autore di uno dei brani simbolo della musica italiana che dà anche il titolo al documentario, proprio Il cielo in una stanza, tracciando quindi il filo conduttore dell'intero racconto. Un'anticipazione anche della cover del cielo in una stanza è stata offerta dallo stesso Saif durante l'ultima edizione del Santissimal Fest al Porto Antico di Genova. Il brano poi torna anche nel finale del documentario, quando Saif ne offre una personale interpretazione accompagnato dalla tromba in un momento carico di emozione che chiude il racconto proprio nel segno di un omaggio a uno dei grandi classici della musica italiana. Questo progetto è stato realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e si inserisce nell'ambito delle attività dell'associazione Il Cuore di Federico. Il carcere di Chiavari tra l'altro promuove da tempo laboratori proprio volti alla promozione della musica anche come forma di terapia e di arricchimento culturale, e proprio uno di questi laboratori ha preso parte il nostro Saif. Abbiamo mangiato Saif, adesso mangiamo invece il grande Gino Paoli proprio ascoltandoci Il cielo in una stanza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
15: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
16: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
17: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
18: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E arriva la prima richiesta di questo pomeriggio, come sempre del nostro, come spesso accade, del nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole chiudere la settimana in bellezza proponendo un grande pezzo, veramente gli annali della storia della musica. È andato a pescarmi, o meglio a ripescarmi, la mitica My Way di Frank Sinatra. Ce l'ascoltiamo. Grazie Igor, buon ascolto anche a te e buon weekend soprattutto. Ciao.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E ogni grande band ha un mito di fondazione. I migliori gruppi infatti nascono quando le future stelle stringono un legame fin da bambini. Ad esempio il 16enne John Lennon incontra il 15enne Paul McCartney a una festa nel giardino di una chiesa a Liverpool. Keith Richards a 17 anni scorge il suo amico d'infanzia Mick Jagger, 18 anni, sul binario 2 della stazione ferroviaria di Dartford con in mano due dischi del Chess Records. I compagni di scuola Pete Townshend e John Entwistle furono reclutati nel gruppo Rhythm and Blues di Roger Daltrey, il ragazzo più alla moda della classe superiore dell'Acton County Grammar School, e dalla loro amicizia, da questo sodalizio, nacquero gli Who. Insomma, le grandi band rock sono bande di adolescenti che restano unite, sfidando anche la pressione di crescere e di sistemarsi. Finché i membri rimangono fedeli gli uni agli altri, recita il mito, possono sfidare l'invecchiamento, proprio come i ragazzi perduti di Peter Pan. E questo è un po' la creazione del mito degli U2, che nascevano ufficialmente il 25 settembre del 1976, esattamente 50 anni fa. La loro creazione è questa: drummer, six musicians to form a band. Il batterista cerca musicisti per formare una band. Siamo all'inizio dell'anno scolastico, nell'autunno del 76, quando Larry Mullen Jr., all'età di 14 anni, affissa un annuncio sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School, nel quartiere Northside di Dublino. Il biglietto diceva che Mullen, batterista, era alla ricerca di altri aspiranti musicisti con cui formare una band. Tra gli adolescenti che il 25 settembre del 76 si presentarono nella cucina di Mullen c'erano Dave Evans, 15 anni, che suonava la chitarra, Adam Clayton, 16 anni, che possedeva un basso, e Paul Elson, 16 anni, che diceva di suonare la chitarra ma non era in grado di dimostrarlo. Insomma, i ragazzi riuniti lì provarono a suonare insieme e produssero quel tipo di frastuono che i ragazzini fanno quando tentano per la prima volta di fare musica con altre persone. Ma in quella cacofonia, al di là del piacere di fare un gran baccano, alcuni dei ragazzi presenti nella stanza udirono qualcosa di maestoso, qualcosa di più grande del suono che ciascuno di loro avrebbe potuto produrre da solo. Potrebbe sembrare un cliché dire che udirono il loro futuro, ma in realtà è vero. Ciò che i quattro ragazzi che avrebbero poi formato gli U2 udirono in quel baccano era quindi di avere una possibilità. Larry, Adam e i due che presto avrebbero assunto i nomi di Bono e di Edge ferirono i sentimenti di alcune persone quando si sbarazzarono dei musicisti estranei che avevano risposto al messaggio di Larry, ma avevano una missione da compiere. La band che stavano creando sarebbe diventata il fulcro delle loro vite. Erano l'uno l'insegnante di musica per l'altro, non erano abbastanza bravi a suonare cover di altri, così hanno scritto canzoni proprie, pensate proprio per mettere in risalto i loro punti di forza e ovviamente anche nascondere le loro debolezze, perché no? Suonavano nella loro scuola, concerti di beneficenza, al chiuso, all'aperto, ovunque li accogliessero. Gli accordi di chitarra echeggianti di Eddie Vedder erano ancorati al suolo della batteria serrata e marziale di Larry Mullen. Il basso di Adam Clayton si librava e rombava, aveva sviluppato un approccio disinvolto a questo strumento che riempiva lo spazio tra il luccichio risonante di Eddie Vedder e i ritmi decisi di Larry. Bono, invece, un tipo estroverso, scriveva i testi e spesso anche le melodie per le composizioni improvvisate. Inoltre, con le sue esibizioni appassionate, sapeva conquistare il pubblico per conto della band. Ancora prima di affinare la sua voce da cantante, Bono Vox possedeva già le qualità essenziali di un frontman rock and roll: energia, esibizionismo e la capacità di trasmettere totale sicurezza di sé anche quando le cose andavano a rotoli. Insomma, gli due avevano carisma, era evidente fin dall'inizio che puntassero a qualcosa di grande. Agli esordi guardavano un po' le altre band del loro stesso livello, leggermente superiori, magari band con chitarristi veloci, bassisti virtuosi, due gran casse in fibra di vetro, e loro dicevano: hanno tutto tranne quello, seguito dalla battuta finale: noi invece non abbiamo nient'altro che quello. E tra l'autunno del 76 e l'autunno dell'80 gli due hanno compiuto passi avanti verso i propri obiettivi, hanno lavorato sodo, sono migliorati come musicisti, hanno vinto un concorso per talenti nella loro Irlanda, hanno registrato alcuni brani, tra cui un singolo per la CBS che non ha avuto successo, e hanno incontrato Paul McGuinness, che sarebbe diventato il loro manager e avrebbe tutelato i loro interessi dal 1978 fino al 2013. McGuinness, tra l'altro, negoziò un contratto per gli U2 con la Island Records. Il loro primo album si intitolava Boy e uscì all'inizio dell'80, e Will Follow, una canzone tratta da quell'album, fu trasmessa spesso dalle stazioni radio universitarie del Nord America e divenne un successo underground in Europa. E poi i loro video, New Year's Day, Sunday Bloody Sunday, furono trasmessi con grande frequenza sul nuovo canale
canale che aveva aperto i battenti, il famosissimo MTV. E poi i concerti degli U2 erano esplosivi e stimolanti, i loro spettacoli riuscivano a convertire anche gli scettici in un momento in cui la passione del punk rock veniva soppiantata un po' dal pop leggero della new wave. Gli U2 invece hanno portato avanti la bandiera di una musica provocatoria, con una coscienza, con canzoni che affrontavano tematiche sociali, brani ambientati anche sul campo di battaglia del cuore umano. E ora siamo nel 2026, gli U2 compiono 50 anni, hanno annunciato l'uscita di un nuovo album, stanno organizzando un tour, insomma i quattro ragazzini che hanno iniziato a suonare insieme nella cucina del batterista sono ormai uomini di mondo sulla sessantina, ma non hanno alcun motivo economico per restare insieme, né alcuna ragione oggettiva per cui ciascuno di loro debba sottoporre il proprio ego al giudizio della collettività. Non potrebbero essere più famosi di così, e allora perché continuano a farlo? E forse gli due restano uniti perché la combinazione dei loro talenti e delle loro personalità li porta ancora a scoprire nuovi orizzonti. Forse quando Bono, The Edge, Adam e Larry si ritrovano in una stanza e suonano insieme riescono ancora a sorprendersi a vicenda, forse stanno ancora cercando di ritrovare quella canzone che magari hanno sentito risuonare nel caos di quel 25 settembre del 1976.

0: Ed è arrivato questo messaggio da parte del nostro amico Riccardo Augusto, ce lo ascoltiamo.
1: Ciao Matteo, sono Riccardo. Senti, Matteo, me la metti per favore, ogni tanto ci sentiamo, me la metti la canzone L'Aiuola di Fiorella Mannoia. Fai un buon weekend e grazie. Ciao Matteo.
0: Grazie Riccardo, grazie di aver la richiesta. Ci ascoltiamo L'Aiuola di Fiorella Mannoia, arriva subito per te. Buon ascolto e buon weekend. Ciao Riccardo.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
2: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
1: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il due Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. I vettori puntati su Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

E cari amici, ben ritrovati in questa seconda parte del Drive Time. Stanno scoccando le 16.09, vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Ed era il 25 settembre di 46 anni fa, era il 1980, quando ci lasciava tragicamente, a soli 32 anni, John Bonham, il mitico batterista delle Zeppelin, insostituibile proprio al pari degli altri tre nel creare la leggendaria musica della band. Andiamo a vedere alcune curiosità su John Bonham. Appunto, nella biografia che gli ha dedicato il fratello minore dal titolo John Bonham, il motore dei Led Zeppelin, proprio il fratello Mick racconta: durante i primi anni mi accorsi che John aveva la passione di percuotere gli oggetti, barattoli di biscotti, scatole di dolcetti, qualsiasi cosa producesse un suono. Per me quello fu un periodo particolarmente stressante perché scoprii che anch'io facevo parte della finta batteria di John, ma fu quello l'inizio della sua grande carriera. Tra l'altro Mick era legatissimo al fratello e grazie a questo libro si possono scoprire mille sfumature della sua vita. Ad esempio, sapete come aveva definito Jimi Hendrix il nostro John Bonham? Il batterista che al posto del piede destro aveva delle nacchere. E poi lui era un amante delle salsicce di maiale ed era un amante proprio di queste salsicce, di questa marca che si chiamavano Walls, che ne portava sempre con sé uno stock per la prima colazione, affidandole proprio al Roddy, le persone che seguono e montano gli strumenti degli Zeppelin, perché ne avesse cura. Testimoni d'eccellenza di questa insana passione niente meno che Angela e David Bowie, che lo raccontarono divertiti parecchi anni dopo, proprio in ricordo del leggendario batterista. E poi il suo soprannome, Bonzo, derivava dal tenero e placido cane protagonista di un vecchio cartone animato. Questo perché inizio carriera John Bonham era molto mansueto, amava la campagna, la vita in famiglia. Negli anni 70, ormai superstar, sradicata da tutto, sempre in viaggio, acclamato da milioni di persone, subì uno shock che inevitabilmente lo condusse nel baratro degli eccessi. Dalla passione per l'alcol si passò alla dipendenza, che spesso lo rendeva incontrollabile e violento, tanto da modificare il suo antico soprannome Bonzo nel ben meno rassicurante The Beast, ovvero la bestia. E poi l'ultima curiosità riguarda il grande rispetto che gli altri tre membri della band portarono a John Bonham, perché alla morte di John fu messa senza appello la parola fine all'esperienza delle Zeppelin, proprio con questo eloquente comunicato stampa. I Zeppelin scrivevano: desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico e il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere, in piena armonia tra noi ed il nostro manager, che non possiamo più continuare così come eravamo. Allora ci ascoltiamo i Led Zeppelin con l'iconica Wall of Love.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Pasta del mobile!
5: Geniale, vero?

E cari amici, riprendiamo con la richiesta della nostra amica Elisa, che vuole ascoltare Casini di Marracash e Gue Pegheño. Ce l'ascoltiamo. Allora, ciao Elisa, buon ascolto e buon weekend.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: No, che disastro!
2: Non ci voleva!
0: Ma so io cosa fare.
1: Presto, venite!
3: Arrivano! Finalmente!
0: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: d'artificio.
1: E cari amici, ci sono state delle ottime notizie per gli appassionati di Star Wars o Guerre Stellari. Infatti è inaugurato il 22 di settembre, quindi 3 giorni fa, il primo museo di George Lucas, dedicato non solo ai leggendari film, ma anche all'arte dell'illustrazione e alla creatività di coloro che riescono a trasformare le storie in realtà. Progettata da Ma Yansong, la struttura è destinata a diventare iconica proprio grazie alla sua forma che ricorda le navicelle spaziali proprio della saga. E il 22 settembre, appunto 3 giorni fa, a Los Angeles è aperto al pubblico il Lucas Museum of Narrative Art, fondato da George Lucas e Melody Hobson. È stato progettato da Mad Architects, uno studio fondato proprio dall'architetto Ma Yansong, che dopo 8 anni di lavori ha finalmente portato a termine uno dei luoghi più attesi e fantascientifici degli ultimi tempi. È costruito su un'area di 11 ettari all'interno dello storico Exposition Park ed è pensato per essere non solo un museo, ma una vera e propria infrastruttura urbana con aree verdi e spazi di aggregazioni pensati per la comunità. Ecco, la sua particolarità, i volumi dinamici e fluidi ricordano proprio le gigantesche astronavi della saga di Star Wars, ma in un formato green, visto che offrono anche una vista privilegiata su spazi pubblici, minerali e vegetali. Il museo George Lucas conta 5 livelli per un totale di 28.000 metri quadri calpestabili. Al suo interno non si troveranno solo omaggi alla leggendaria saga di Guerre Stellari con oggetti di scena, accessori iconici in mostra. Il regista ha voluto anche celebrare l'arte degli illustratori, cioè coloro che sono i veri artefici delle creazioni, delle storie fantascientifiche. Oltre 40.000 pezzi tra illustrazioni, dipinti, fotografie, fumetti, murales, materiali d'archivio cinematografici, insomma degli esempi. Ci sono anche delle strisce dei Peanuts di Charles Schulz, le tavole di Batman di Neil Adams, i dipinti di Frida Kahlo e Jacob Lawrence. Non mancheranno ovviamente le sale cinematografiche, una biblioteca, una caffetteria, un ristorante. Il prezzo di ingresso $25 per gli adulti e gratis per i bambini e ragazzi fino ai 17 anni. Insomma, Los Angeles non è dietro l'angolo, però ovviamente se uno è veramente un fan non può che non visitare almeno una volta nella vita questo nuovo museo dedicato a Star Wars.

E riprendiamo con la richiesta del nostro amico Sandro, che vuole ascoltare DM Julie Brutta Storia. Allora ce l'ascoltiamo, buon weekend e buon ascolto. Ciao Sandro.

E arriva anche la richiesta della nostra amica Manuela che mi scrive: ciao Matteo, un saluto a te e allo staff, vorrei ascoltare una canzone vintage dei Camaleonti o dei Dick Dick, grazie. Allora Manu, ti ho scelto un brano che cantava anche Dino, sicuramente lo ricorderai. Ci ascoltiamo La tua immagine nella versione dei Dick Dick. Buon weekend e ovviamente buon ascolto.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso, con tanto di intelligenza artificiale, usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
3: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca MAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false mail e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
2: Gli esteri. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
3: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
2: Il calcio. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
6: Signora, dipende dal sogno.
5: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
6: Ma facile da usare.
5: Ecco, è un po' classica.
6: Ma moderna.
5: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
6: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. la rivoluzione dell'automobile.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: E allora eccomi qua, ciao Matteo, Willy Coyote di Eugenio Finardi, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family e a tutti i colleghi. Un buon weekend a tutti, ciao ciao e grazie.
12: È sempre pimpante il nostro Johnny, specialmente quando è venerdì, giustamente, grande pezzo del mitico Finardi, Willy Coyote, ce lo ascoltiamo. Grazie Johnny, buon weekend e buon ascolto, ciao!

E adesso parliamo di un autore che a Johnny so piacere tantissimo, perché oggi compie gli anni, sono 71, il grande Adelmo Fornaciari, per tutti noto come Zucchero, nato il 25 settembre del 55, sicuramente uno dei maggiori artisti italiani, il cantautore apprezzato in tutto il mondo, ha regalato la storia della musica, successi davvero indimenticabili, le sue canzoni sono una rivisitazione del soul e del blues, adattate ai gusti del grande pubblico. Lui è cresciuto con la passione della musica e per mantenersi ha dovuto fare anche i lavori più umili ed è sempre stato orgoglioso di tutti i trascorsi da salumiere e da fornaio, non nascondendo il suo amore per la cucina. Il rapporto con la musica è quantomeno controverso. Ignora di fatto la sua passione fino a pochi esami dalla laurea in veterinaria, quando decide di lasciare gli studi per dedicarsi alla carriera da musicista. E inizia un po' a farsi conoscere nel settore nell'81, quando con i Taxi vince il Festival di Castrocaro. Ma la strada non è per nulla in discesa, la sua prima apparizione al Festival di Sanremo nella categoria giovani si conclude con un disastroso penultimo posto che non lascia grandi speranze. Zucchero allora punta tutto sul suo primo album, anche questo si tradurrà in un fiasco inaspettato e roboante. La svolta arriva intorno alla metà degli anni Ottanta, quando decide di partire alla volta delle Americhe. È qui che incontra il blues, il jazz e traccia le linee di quello che sarà poi il suo stile inconfondibile. Il ritorno d'Italia, in Italia, è segnato dalla sua seconda apparizione a Sanremo. Partecipa con il brano Donne, collezionando un altro penultimo posto, ma questa volta il pubblico lo premia in termini di ascolti. Il brano farà veramente faville. Tra l'86 e l'87 arriva poi la consacrazione con la pubblicazione dell'album Rispetto e poi con la vittoria al Festival Bar con Non ti sopporto più. Uno dei grandi vanti proprio di Zucchero è quello di essere stato tra l'altro l'unico italiano a essersi esibito nello storico concerto di Woodstock, ma non quello del 69, ovviamente per ragioni anagrafiche, ma quello che venne poi ribattezzato Mudstock, appunto per la battaglia del fango di cui ho parlato appunto. Dagli anni 80 a oggi Zucchero si è confermato a tutti gli effetti uno dei cantautori italiani più amati all'estero, complice proprio la partecipazione a tanti eventi internazionali e l'amicizia con alcune grandi star, uno su tutti ad esempio Sting. Poi appunto ha pubblicato recentemente un album di cover chiamato Discover, poi superata la tempesta della pandemia Covid è tornato protagonista in tour nel 2002 e nel 2003 ha avuto l'onore di essere uno dei pochi ospiti dei concerti milanesi dei Coldplay. E poi tra l'altro, oltre che un segno di riconoscimento, il cappello è anche una grande passione di Zucchero, sembra che abbia una collezione con più di 300 copricapi e ce ne sarebbero davvero per tutti i gusti, dal leopardato a un decisamente più sobrio cilindro nero. E Zucchero vive in una casa super ecologica a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, in Toscana, una residenza che ha ribattezzato Lunisiana Soul, anche una fattoria in cui produce ciò che mangia. Grande tifoso della Reggiana, di cui è presidente onorario, deve il suo soprannome Zucchero dal nomignolo che una maestra gli aveva dato alle elementari. Quindi tanti auguri Zucchero, ce lo ascoltiamo con Occhi.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
2: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
1: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Davide, che vuole ascoltare Paranoid dei Black Sabbath. Ce l'ascoltiamo e come. Ciao Davide, buon ascolto ovviamente e buon weekend. A presto.

0: Sono le 17:33.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E giovedì prossimo a Lisbona, siamo in Portogallo, verranno liberate 30.000 zanzare. Sì, avete sentito bene, non è uno scherzo, ma si può stare tranquilli, queste zanzare non pungono. Infatti si tratta di maschi sterili appartenenti alla specie Aedes albopictus, che saranno rilasciati nel quartiere lisbonese di Alvalade, nell'ambito di un progetto sperimentale il cui obiettivo finale è ridurre la popolazione di zanzara tigre asiatica, data la sua rilevanza per la salute pubblica. In realtà non è la prima volta che accade, in totale sono già state liberate 60.000 zanzare e quella di giovedì prossimo sarà l'ultima emissione proprio di questo tipo di insetti. In dichiarazioni all'agenzia portoghese Lusa, Alfonso Moreira, il medico di sanità pubblica dell'unità di salute pubblica Francisco Jorge, ha spiegato che queste zanzare sono state rese sterili con una tecnica comprovata e sicura. Dice: quando le liberiamo nelle aree in cui esiste una popolazione di questa zanzara, in pratica vanno a competere con i maschi che già si trovano al posto, le zanzare selvatiche. L'intento è quindi di valutare se questa competizione ridurrebbe la riproduzione della specie, dato che gli accoppiamenti con i maschi sterili non generano discendenti, e poiché solo le femmine hanno bisogno di sangue, la riduzione dei maschi selvatici e delle possibilità di riproduzione dovrebbe consentire di controllare il numero di zanzare di questa specie che possono pungere l'essere umano. Tuttavia il ricercatore ha precisato che in questa prima fase l'obiettivo principale è capire il comportamento degli esemplari rilasciati, in particolare la loro capacità di dispersione e sopravvivenza nell'area di intervento. Se i risultati di questa prima tappa saranno favorevoli, la previsione è che a maggio vi siano ulteriori sviluppi nella ricerca, con uno studio comparativo tra le zone in cui la zanzara è stata liberata e quelle usate come controllo. Il progetto è incentrato sulla zanzara tigre asiatica a causa delle sue implicazioni per la salute pubblica, visto che può trasmettere malattie come dengue, zika, febbre gialla. Il rischio si presenta quando la zanzara punge una persona infetta e successivamente trasmette l'agente patogeno a un'altra persona. Sempre l'agenzia portoghese, il dottor Moreira ha sottolineato che la liberazione di zanzare sterili è solo una delle misure di controllo e ha ribadito la necessità di continuare a eliminare i luoghi in cui questa specie proprio si riproduce.

0: studi.
1: E ci manda un messaggio vocale, una voce, anzi due voci, molto note ormai sulle nostre frequenze.
2: Ciao Matteo, mi puoi mettere la canzone Buon Vento di Jovanotti Alfa? Ciao.
3: Ciao bro, ciao family.
1: Erano Elisa e Sonia, le avete riconosciute. Allora Sonia, vabbè, il collage di Sonia in questi giorni dalle 8 alle 12, da domani però riprende in orario 10-13 come di consueto, quindi tutti ascoltare Sonia, ma soprattutto soddisfiamo la richiesta della mitica Elisa che ci chiede Buon Vento di Jovanotti Alfa e noi la facciamo ascoltare. Buona serata a entrambe, un abbraccio, ciao.

0: Ma sono matta.
1: E ci scrive anche il nostro amico Roberto, dice: ciao Matteo, per concludere la settimana ti chiedo se vuoi far ascoltare una canzone vintage, Non si muore per amore dei Profeti. Grazie. Allora ce l'ascoltiamo. Buon weekend Roberto e soprattutto buon ascolto. Ciao.

0: di te.
1: E cari amici, anche per oggi e per questa settimana il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento lunedì, sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro di trascorrere uno splendido weekend sulle note, o meglio che inizia, sulle note di Needles and Pins degli Smokies. E noi ci sentiamo lunedì. Ciao!

0: sono le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
2: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
3: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché di fronte ai tanti conflitti nel mondo possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sul fine vita e ha detto: non si può offrire una morte programmata.
2: Lo sport: con la Formula 1 George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamola ai microfoni di Sky Sport.
4: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
2: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
2: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere. Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardo Dora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
9: Facile, nel contenitore della plastica.
8: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
9: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
8: Esatto.
10: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 39 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
3: Economia mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
3: Politica estera: il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
2: Calcio: la Supercoppa italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
5: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
5: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:35.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina a forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico e collezionistico a oggetto di curiosità e fonte di intrattenimento della corte, passando attraverso la ricerca artistica. Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio, in programma dal 26 settembre al 10 gennaio a Palazzo Te di Mantova. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una particolare Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore provenienti dai depositi del parco archeologico, statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare, il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11:30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 20 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura, mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano, con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Dall'estero, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro. Una decisione definitiva, avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino in un messaggio vocale ai giornalisti. Si lavora intanto a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma. Ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente invece l'Iran propone agli USA una tregua di 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Subito fine di tutte le ostilità in cambio della riapertura di Hormuz e un accordo prima delle midterm, dice il ministro degli esteri Araghchi. E nel frattempo è anche l'ultimo giorno di Xi Jinping negli Stati Uniti. Nessuna svolta nel vertice con Trump. Lo sport in chiusura con il tennis. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno al mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, dice. Il campione azzurro è fermo dall'11 luglio, il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Di recente era tornato ad allenarsi, ma il problema evidentemente non è stato ancora risolto. Archiviata la trasferta in Asia, agli ultimi impegni dell'anno potrebbero essere gli ATP 500 a Basilea o Vienna, il 1000 di Parigi e gli ATP Finals di Torino, oltre alle Finals di Coppa Davis 24 e 29 novembre a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale con qualche rovescio temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse e schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre, festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al borgo medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso dalle ore 15. A Venaus, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese, alle ore 17, in borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, alle giornate europee del patrimonio, proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo, sabato 26 settembre in via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Melica Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48504. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 93 49 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 25 settembre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, L'Amore e la Morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, L'Amore e la Morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio-operaia agricolo-agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: C'è un suono. Un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti alla porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stata l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. E siamo all'economia. La mossa dell'Eni contro il caro carburanti: l'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Il calcio in chiusura: la Supercoppa Italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula delle Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

gusto del sangue, la mia pelle brucia. E anche se cerco fino in fondo non c'è più fiducia. Come hai potuto fingere tutto sto tempo? Come hai potuto spingermi fino all'esaurimento? Guardati nel

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

M-Dub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
17: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
18: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
17: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
18: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
19: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Jet setter, go getter, nothing better.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo in Lettonia. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante le esercitazioni a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito italiano appartenenti all'11° Reggimento Bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposte alle cure e agli accertamenti necessari. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al fronte fascista italiano, con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. L'importo è pubblicato nell'atto delegato e, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre. È una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata. Più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura, mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al fronte fascista italiano, con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Dall'estero, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro. Una decisione definitiva, avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino in un messaggio vocale ai giornalisti. Si lavora intanto a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma, ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente invece l'Iran propone agli USA una tregua di 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Subito fine di tutte le ostilità in cambio della riapertura di Hormuz e un accordo prima delle midterm, dice il ministro degli esteri Araghchi. E nel frattempo è anche l'ultimo giorno di Xi Jinping negli Stati Uniti. Nessuna svolta nel vertice con Trump. Lo sport in chiusura con il tennis. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno al mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, dice. Il campione azzurro è fermo dall'11 luglio, il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Di recente era tornato ad allenarsi, ma il problema evidentemente non è stato ancora risolto. Archiviata la trasferta in Asia, agli ultimi impegni della l'anno potrebbero essere gli ATP 500 a Basilea o Vienna, il 1000 di Parigi e gli ATP Finals di Torino, oltre alle Finals di Coppa Davis 24 e 29 novembre a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 23 e 36 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura, mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al fronte fascista italiano, con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Dall'estero, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro. Una decisione definitiva, avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino in un messaggio vocale ai giornalisti. Si lavora intanto a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma. Ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente invece l'Iran propone agli USA una tregua di 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Subito fine di tutte le ostilità in cambio della riapertura di Hormuz è un accordo prima delle midterm, dice il ministro degli esteri Araghchi. E nel frattempo è anche l'ultimo giorno di Xi Jinping negli Stati Uniti. Nessuna svolta nel vertice con Trump. Lo sport in chiusura con il tennis. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno al mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, dice. Il campione azzurro è fermo dall'11 luglio, il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Di recente era tornato ad allenarsi, ma il problema evidentemente non è stato ancora risolto. Archiviata la trasferta in Asia, agli ultimi impegni del l'anno potrebbero essere gli ATP 500 a Basilea o Vienna, il 1000 di Parigi e gli ATP Finals di Torino, oltre alle Finals di Coppa Davis 24 e 29 novembre a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: È mezzanotte in punto.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Beh, dice che posso cambiare chi crea una macchina. Io giorno che domani. Scusi, a me. Siamo qui solo io e lei, scusi cosa, dietro c'è il prato. E già, ah, perché a me e lei non mi danno da nessuno. Senta, io sono un executive work in progress. Non ho mai avuto piacere. Sa dove era la porta Fornalini? E anche lì sono dolore, non ci ho avuto piacere, sai, io giro in taxi, cioè dietro al taxi, guardo le targhe. Capito? Lì dello scalo meno salvare. Sì, dello scalo mi lavo dentro, faccio tre docce al giorno. Se vuoi lo accompagno io. Sì, vabbè, però poteva farmi salire anche davanti, non sporcavo mica. E non sporcavo mica, salivo davanti. Non le facevo fare l'autista. Bella sta macchina, c'è tutto, freni, freni, c'è anche di dietro, c'è. Cioè, là la usa anche come piede a terra questa macchina. Ah, perché c'è una pozzanghera. Se vuole c'è anche foglio rosa, se ha bisogno.
1: Silenzio, barbò. Lei indichi e basta.
0: Allora, se devo indicare dico. Io sono arrivato, ferma, io sono già arrivato. Come è arrivato? Sono arrivato. Fagli ascendere.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.